tutti quanti, tu di voi ci par non so. Buonanotte, buonanotte, tu di voi ci par non so.

ben risvegliato, al fin sono partiti. Chi è mai questo importuno? Lasciamolo passare. Sotto quegli archi non vi è dovuto, vedrò quanto bisogna. Già l'alba è appena, e amor non si vergogna.

arrasare pettini, lanciare porci a mio comando d'angusta. Lanciare porci, arrasare pettini a mio comando d'angusta. Ove la risorsa, qui il mestiere, con la donna, col

che tutto nel foglio adoni il ragazzo vive che ragione ma con la parrucca presa la barba con la sanguigna presa di ieri tutto di terra tutto di foglio tutto di terra tutto di foglio con la parrucca presa la barba presa di ieri Figaro Figaro Figaro Figaro Figaro Figaro Figaro Figaro

volta, poi due alla volta, poi due alla volta, per carità. Dica, se qua, eh? Se qua, dica, non qua, dica, non là.

0: una fanciulla, figlia d'un certo medico barbogio, che qua da pochi dì s'è stabilito. Io di questa invadito, lasciai patria e parenti e qua me venni, e qui la notte e il giorno passo girando a quel balcone intorno.
1: A quel balcone? Un medico? Oh, cospetto, siete ben fortunato! Sui maccheroni il caso è cascato!
0: Come? Oh, certo, là dietro io son barbieri, parrucchieri, chirurgo, portare, aspettiamo veterinario, il faccender di casa!
2: Oh, che sorte!
1: Bombas! La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla!
2: Oh, che consolazione!
1: Ciao!
2: Cos'è?
1: Si apre il balcone!

0: ragazza, il tempo è buono. Cos'è quella carta?
1: Niente, niente, signore. Sono le parole dell'aria, dell'inutile precauzione.
2: Brava, dell'inutile precauzione.
0: Che furba! Cos'è questa inutile precauzione?
1: Oh, bella, il titolo del nuovo dramma in musica.
0: Un dramma? Bella cosa! Sarà al solito un dramma semiserio, un lungo, malinconico, noioso, poetico, strambotto, barbaro gusto, secolo corrotto.
1: Oh, mi meschina, l'aria mi è caduta, raccoglietela presto.
2: Vado, vado. Ho inteso.
1: Presto.
2: Non credere.
0: Son qua. Dov'è?
1: Ah, il vento la porta via, guardate.
0: Io non la vedo. Signorina, non vorrei cospetto costei l'avesse preso. In casa, anima sua, ti dico, in casa presto.
1: Vado, vado, che furia.
0: Quel balcone voglio far murare. Dentro di

0: sognata. Il suo stato infelice sempre più mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto. Leggi.
1: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità.
0: E il mio tutore per uscire di casa. Appena si sarà allontanato,
1: procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso giammai comparire
0: al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno.
1: Siate però certo che tutto risposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina.
0: Chi si le romperà? Su, dimmi un poco che razza d'uomo è questo suo tutore.
1: È un vecchio indemoniato, avaro, sospettoso, brancolone. Avrà 100 anni indosso e vorpare il galante.
2: Indovinate. Per mangiare a Rosina tutta l'eredità,
1: si fittò in capo di volerla sposare.
2: Aiuto!
1: Sapete la volta! Un momento, io torno. Non aprite a nessuno.
3: Nessuno, sì.
1: Se Don Basilio venisse a ricercarmi.
3: Don Basilio?
1: Sì, Don Basilio venisse a ricercarmi. Sì. Che m'aspetti?
3: Che m'aspetti?
1: Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì,

0: vigile su nozzo con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi, or tu, chi è questo Don Basilio?
1: Per un solenne broglione di matrimone, un collo corto, un vero disperato, sempre senza un quattrino. Già, il maestro di musica insegna alla ragazza.
0: Bene, bene, tutto giova sapere.
1: Ora pensate della bella Rosina a soddisfare le brave.

0: al mondo, non le ricchezze e i titoli del conte d'Alma Viva. Ah, tu potresti...
1: Io? No, no, signor, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona il tutto spiegatele, signor.
0: Una canzone?
1: Certo. Ecco la chitarra, presto andiamo.
0: Ma io...
1: Oh, che pazienza!

0: Oh cielo!
1: Nella stanza con Mindir, che qualcuno è entrato sia, ella si è ritirata.
0: Ah, cospettone! Io già deliro, avvanto! Ora non mi costo vederla, io voglio parlarle! Ma tu, non mi devi aiutare!
1: Che furia! Sì, sì, aiuterò!
0: Da bravo! Entro oggi vuoi che tu mi introduca in quella casa? Dimmi come farai, via nel tuo spirito, vediamo qualche prudenza.
1: Nel mio spirito? Bene, vedrò. In oggi...
0: E via, ti intendo, ma là non dubitar, di tue fatiche largo compenso avrai.
1: La fin...
0: Parola!
2: Dunque, ora... Discrezione!
0: Oh, Vicente! Animo via!
1: Son parlando, ma non sapete i simpatici affetti prodigiosi che da pagare il mio signor...

0: voi dovreste travestirvi. Da, per esempio, da soldato.
1: Da soldato.
0: Sì, signore.
1: Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa?
0: Oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento.
1: Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello.
0: Però,
1: e poi?
0: Aspetta. E non lancio quel biglietto. Quella porta s'aprirà. Che ne dite, mio signore? Non mi pare, non ho trovato. Che emozione!

vincerò, potessi almeno mandargli questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido, il tutor a cento occhi. Basta, basta, sigilliamola intanto.

0: Oh, buondì, signorina!
1: Buongiorno, signor Figaro!
0: Ebbene, che si fa?
1: Signor di gioia!
0: Oh, diavolo! Possibile! Una ragazza! Bella, spirito!
1: Mi fate ridere! Che mi serve lo spirito, che giova la bellezza! Se chiudo, io sempre sto fra quattro mura! Che mi par d'essere proprio in sepoltura!
0: Sepoltura! Oh, e voi, sentite, mi voglio... Davvero?
1: Certo, certo, io posso!
0: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, a dirvi poco!
1: E un po' io, signor Figaro!
0: Bravissima, va!
1: Guardo il barco!
0: Ah, disgraziato Figaro! Ah, indegno, maledetto, scellerato!
1: Ecco qua, sempre qui!
0: Ma si può dar di peggio? Un ospedale affatto di tutta la famiglia! A forza doppio, sangue e stranutiglia. Signorina, il barbiere lo vedesse? Perché lo vuol sapere?
1: Forse anche egli va d'ombra.
0: E perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato, mi piace, è simpatico il suo discorso, il suo gioviale aspetto, crepa di rabbia, vecchio maledetto.
0: Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la briccona. Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia. Chissà cosa le ha detto, chissà, or lo saprò. Sei Berta, Ambrogio!
2: Cosciù!
0: Dimmi!
2: Cosciù!
0: Il barbiere parlato ha con Rosina!
2: Cosciù!
0: Rispondi al mentù babbuino! Che pazienza!
2: Cosciù!
0: Che serve? Eccoli qua, son mezzi morti! Andate! E il diavolo che vi porti! Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai! Qua, con Basilio, fungete a tempo! Oh, io voglio per forza o per amore, dentro domani, sposare la mia Rosina! Avete inteso?
3: Voi dite benissimo, e appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma... segretezza? È giunto il conte d'Almaviva!
0: Sì, l'incognito amante della Rosina!
3: Appunto quello!
0: Oh, diavolo! Ah, qui ci vuol rimedio!
3: Certo, ma... alla sordina!
0: Sarebbe a dire...
3: Così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia o lo malfa. Me, un'anima perduta, io vi servirò fra quattro giorni, credete a me.

0: Oh certo, è il mio sistema e non sbaglia.
1: Che vorreste? Ma una calunnia?
0: Ah, dunque, la calunnia...

fuoco sembra il tuono, la tempesta che ne sente la foresta, la fischiando, rondolando e mi vado a ronderà, alla vita l'orchestra si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione.

0: Che ne dite?
1: Sarà vero. Ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, no. Può fare a mio modo. In mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora spendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterla in

0: Ma bravo! Ma Perone, ho inteso tutto. Evviva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa!
1: E via! Pulisci il bocchino!
0: Orché stanno la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto!
2: Ebbene, signor Fino!
0: Brancose, signorina!
2: Sì, davvero!
0: Mangeremo dei confetti!
2: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel dottore ha stabilito che siete entro domani vostro marito!
2: E via!
0: Oh, ve lo giuro! A il dottorato per maestro di musica! Là dentro sei serrato!
2: Sì!
0: Sì!
2: Oh, l'ho sbagliato a te, povero sciocco, l'ha durata a far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate a un signore.
0: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuore, qui vene i suoi studi a compire. Poverin, cerca di far fortuna.
2: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai. In confidenza, un gran difetto addosso.
2: Un gran difetto?
0: Da grande! È innamorato molto.
2: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
0: Perfetto.
2: Non ci credete?
0: Oh, sì.
2: E la sua bella, dite, abita lontano?
0: Oh no, cioè, è qui, due passi.
2: Ma è bella.
0: Oh, bella assai, ecco il suo ritratto in due parole. Magrotta, grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mamma. E innamora.
2: Il nome.
0: Ha il nome ancora. Il nome. Ah, che bel nome. Si chiama.
2: Ebbene, si chiama.
0: Poverino. Si chiama.
1: Si chiama.
0: R. O.
2: Ro.
0: S. I.
2: Sì.
0: Ro. Z. N. A.

pende, qual che sei, ove mil del vostro affetto. Son due righe di biglietto, son due righe di

0: sento meglio. Questo Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
0: Figaro? Mm-hmm. Non so nulla.
1: Ti parlò?
0: Mi parlò.
1: Che ti diceva?
0: Oh, mi parlò di 100 bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
1: Davvero? Ed io scommetto che portò la risposta al tuo biglietto.
0: Qual biglietto?
1: Che serve? L'orietta dell'inutil precauzione che vi cadde staman giusto al balcone. Vi fate rosso, avessi indovinato. Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
0: Sporco? Oh, nulla, io me l'avevo soltato e con l'inchiostro or l'ho medicato.
1: Diavolo, e questi fogli? Or son cinque, eran sei.
0: Quei fogli? È vero? D'uno mi son servito a mandare confetti a Marcellina.
1: Bravissima! E la penna perché fu temperata?
0: Maledetto! La penna?
1: La penna?
0: Per disegnare un fiore su un tamburo!
1: Un fiore!
0: Un fiore!
1: Un fiore! Ah, fraschetta!
0: Davvero?
1: Zitto!

Io mi attarina un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura.

via, via, ci vuole altra figlia mia per potermi cordellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuole altra figlia mia per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché mancava quel foglio? Vuoi saper qual è l'imbroglio? Perché mancava quel foglio?

0: governor.
1: Signorino, un'altra volta quando partono da fuori, signorino, un'altra volta quando partono da fuori, la consegna ai servitori a suo modo lo saprà. Signorino, un'altra volta quando partono da fuori, signorino, un'altra volta quando partono da fuori, la consegna ai servitori a suo modo lo saprà. E non c'è buono, non sbaglio, faccio pure la gatta morta, faccio pure la gatta morta. Cospetta per me la porta, cospetta per me la porta, nemmell'aria la potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non servono le spalle,

signori, non lo so quando partono da fuori, ma consegno il servitorio a suo modo. Signori, un'altra volta quando partono da fuori, la consegno il servitorio a suo modo. E non servono le smorte, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemmellare, tavola.

Finora in questa camera mi parvi di sentir un murmurio. Sarà stato il dottor con la pupilla non ha amore di pelle. Questi ragazzi non la vogliono capir. Battono! Vengo! E c'è! Ancora dura! Quel tabacco m'ha posto in sepoltura!

0: casa. Buona gente, buona gente. Sei di casa, non mi sente.
1: Chi è costui? Che brutta faccia, è ubriaco. Chi sarà? Chi sarà?
0: Sei di casa.

0: Aspetta un poco. Siete voi, dottor... Balordo!
1: Che balordo, che balordo!
0: Bertoldo!
1: Che Bertoldo, che Bertoldo!

0: abbraccio, qua, collega.
1: Indietro!
0: Qua. Sono anch'io, dottor Percento. Ma mi spalco al reggimento. Dell'alloggio sono un biglietto, dell'alloggio sono un biglietto.

0: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua.
1: Ehi, ragazza, vengo anch'io.
0: Dove, dove, signore mio?
1: In caserma.
0: In caserma?
1: Questa è bella.
0: In caserma.

0: ma se tu tosso a più leggere non c'è tu sbagli se tu tosso c'è tu sbagli se tu tosso a più leggere non c'è
1: ecco qua. Con la presente, il dottor Bartolo Fernandez Cuevas y Abascal, y sentiamo!
0: Andate al diavolo, non state più a soffrire!
1: Dopo il signor mio caro, dopo il signor mio caro!
0: Ma non posso mandare il mio dono più fissato, che non posso
1: vuol restare?
0: Resta sicuro!
1: Cosa studo il mio padrone? Resto fuori un buon pastore! Ti farai di qua sloggiare, ma sto fuori più popolare, questo fuori! Questo fuori un buon bastone ti farà di qui sloggiare.

0: non lasci un collo, qua è quel pollo, qua quel pollo, qua quel pollo, qua quel pollo, qua quel pollo, qua quel pollo, qua quel pollo, qua quel pollo, qua quel pollo, qua quel pollo, qua quel pollo, qua del bucato.
1: Ah, aspetta, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto.

0: voi cosa accadde. Signori miei, che caso è questo? Eternerei io ciascun la strada a questo sfregio. Se la durata mi facciata sulla strada a questo sfregio. Se la durata mi facciata.
1: Signor giudizio per carità.
0: Questo è un errore, questo è un rincore.
2: Ha disgraziato,
0: ha maledetto. Signor soldato, ti rispetto, signor soldato, ti rispetto. Ho questo posto, ho questo diavolo, la creanza ne ingegnerà.
1: Signor giudizio per carità.
0: Brutto scimmiotto!
3: Birbo ingannato!
0: Sì, dottore, voglio gridare, fermo signore!

0: soldato, mio signor, mi ha maltrattato. Sì, signore, sì, signore, sì, signor, mi ha maltrattato. Questa
1: bene, mi signore, in questa casa.
0: Sì, signore, sì, signore, in questa casa.
2: Dica bene, mi signore, in questa casa.
0: Sì, signore, sì, signore.
2: Sì, signore,
0: sì, signore.
2: Sì, signore,
0: sì, signore. Sì, signore,
2: sì, signore.
0: Sì, signore, sì, signore.
2: Sì, signore,
0: sì, signore.
2: Sì, signore,
0: sì, signore.
2: Sì, signore,
0: sì, signore.
2: Sì, signore,
0: sì, signore.

Vedi il mio destino. Quel soldato, per quanto abbia cercato, niun lo conosce in tutto il reggimento. Io dubito. E cospetto, che dubitar? Scommetto che dal conte Almaviva è stato qui spedito quel signore ad esplorar della rosina il core. Nemmeno in casa propria sicuri si può star. Ma io di basse e i piedi là battono, non sentite? In casa io sono.

0: lei si può sapere.
1: Don Alonso, professore di musica e allievo di Don Basilio.
0: Ebbene.
1: Don Basilio sta male, il poverino rinciavece.
0: Sta male? Corro a vederlo.
1: Piano, piano, non è un mal così grave.
0: No, su, non mi fido. Andiamo, andiamo.
1: Ma signore.
0: Che c'è?
1: Voleva dire.
0: Parlate forte. Forte vi dico.
1: Ebbene, come volete. Ma chi sia Don Alonso, apprenderete. O dal ponte all'oliva.
0: Piano, piano, dite, dite. M'ascolto.
1: Il conte.
0: Pian, per carità.

0: Stamane nella stessa locanda era me con l'alloggio, ed i miei mani per caso capitò questo biglietto dalla vostra pupilla a lui diretto.
1: Che vedo? E sua scrittura?
0: Don Basilio nulla sa di quel foglio, ed io per lui venendo a dar lezioni alla ragazza voleva farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe...
1: Che cosa?
0: Vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza...
1: Oh, no.
0: Io creder verbi grazia le farei che meglio delle il conti un'altra amante.
1: No.
0: Che il conte di Rosina si va gioco.
1: No.
0: E perciò...
1: No. Sì.
2: Che?
1: Piano un poco. Una calunnia. Oh, bravo, degno e vero scolare di Don Basilio. Io saprò come merita di compensarsi. Bel suggerimento. Vuoi chiamarla ragazza? Poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
0: Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo. Ma come far? Senza un tal ripiego mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente io son felice appieno. Eccola, hai fatto, sento balzare il seno.
1: Venite, signorina, Don Alonso che qui vedete or vi darà lezione. Cos'è stato?
3: È un granchio al piede.
0: Oh, nulla, siedete a me vicino, bella fanciulla. Se non vi spiace un po' di lezione di Don Basilio invece vi darò.
3: Oh, mio grazia, se la prenderò.
0: Che vuol cantare?
1: Caffariello.
3: Io canto
1: l'aria di Caffariello.
3: Se le aggrada
1: Caffariello,
3: il rondò
1: di Caffariello
3: e l'inutile precauzione.
1: Sempre, sempre.

0: bella voce, bravissima!
1: Oh, mille grazie!
2: Certo, bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa. Ah, quando per esempio cantava
1: Gaffariello!
2: Ecco, Gaffariello, quell'aria portentosa. Sentite Don Alonso. Eccola qua.

0: Bravo, signor barbiere! Ma bravo!
1: E niente affatto, scusi, sono Demone.
0: E ben Guidone, che vieni a fare?
1: Oh, bella, vengo a farvi la barba.
0: Oggi mi tocca.
1: Oggi non voglio. Oggi non vuoi?
0: No!
1: Domani non potrò io.
0: Perché?
1: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento. Barba etista, alla marchesa Andronica, il biondo parrucchinco e marone, al continuo Bombay, il ciuffo a camarile, purgante all'avvocato Bernaroni, ieri San Malo, indigestione, e poi che serve? Domani non posso,
0: forse meno parole. Oggi non vuoi far barba?
1: No, no, no, aspetto! Guardate che avventore! Vengo stamane in casa dell'inverno! Ritorno dopo pranzo
0: oggi! Non voglio!
1: Ma che mi avete preso? Ero qualche barbier da contadini!
0: Chiamate pur un altro!
1: Io me ne vado!
0: E serve a modo suo! Vedi che fantasia! Vai in camera
1: a pigliar la biancheria! No! Vado io stesso!
0: Se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo! Dite, non è fra quelle la chiave? E apre quella gelosina!
2: Sì, certo, è la più nuova!
1: Ah, son pur buono a salvo a quel diavolo di barbiere!
0: Animo, va tu stesso! Passati il corridor, sopra l'armadio il tutto troverai! Vada!
1: Non tocca a nulla! Non sono matto!
0: Allegro!
1: Vado e torno!
0: Il colpo è fatto!

0: E quel briccon che al ponte ha portato
1: Gnetto di Ina. Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
0: A me non me la ficca. Oh, disgraziato me!
2: Ma che rumore!
0: Oh, che briccon!

0: il vostro al mio destino d'unì siete contenta. Franchezza,
1: ah, mio lindoro, altro io non bravo.
2: Tutto morto. Poi piatti, otto bicchieri, una terrina, vedete che gran cosa. Ad una chiave se io non m'attaccava per fortuna per quel maledettissimo corridor così oscuro. Aspettatemi, salire testa ancora. In mio distanza al buio e poi, e poi... Oh, più! Dunque andiamo!
3: Ciao!

0: ma Don Bartolo spiegatemi.
1: E i dottori una parola, e i dottori una parola, Don Basilio son da voi, ascoltate un po' qua, son da voi, son da voi.

cosa è stato? Non so che, non so che dall'occhio. Guardate, non toccate! Soffiate, soffiate per pietà!

0: anche il vostro foglio, perché non fossi inutile il mio travestimento.
1: In il suo travestimento? Ah, bravo, bravissimo! Sor Alonso, bravo, bravi! Pace e gioia, eh? Ubricoli! Girate! Ubricoli! Girate! Ubricoli! Avai tutti i quanti, avai tutti i quanti! Avai tutti i quanti! Avai
2: tutti i quanti! Avai
1: tutti i quanti! Avai tutti i quanti! Avai
2: tutti i quanti! Avai
1: tutti i quanti! Avai tutti i quanti! Avai tutti i fuori, guarda il pipì, voglio farfare.
2: Facete, facete, non serve gridare.
1: Avete giurato di farmi crepare.
2: Facete, dottore, che fate burlare.
1: Sa fuori, faccio il peso fuori. Mi dame, da gioia, da gioia, mi voglio crepare.
2: Amico di Dio, amico di Dio, siamo in tempo, amico di Dio, amico di Dio, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in tempo, siamo in

0: Voi, Don Alonso, non conoscete affatto?
1: Affatto?
0: Ah, certo, il conte lo mandò. Qualche gran trama qua si prepara.
1: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte?
1: Il conte. La borsa parla chiaro.
0: Presto, il notaro qua venga sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità.
1: Non temete, in due salti io torno qua.
0: Per forza o per amore, Rosina avrà da cedere. Perbacco, mi viene un'altra idea. Questo biglietto che scrisse la ragazza ad Almaviva potrebbe servire. Che colpo da maestro! Ehi, Rosina! Rosina!

0: collocaste assai bene il vostro affetto, il vostro amor. Sappiate che si fa gioco in sendo un'altra amante. Ecco la prova.
1: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Don Alonso il barbiere congiuran contro voi. Non vi fidate, nelle braccia del conte d'Almaviva vi vogliono condurre.

0: fretta e venga, venga, qual è più chi è Rosina? Dite, signore, di sposarmi voi bravate.
1: E il voglio.
0: Ebbene, si faccia. Io son contenta. Ma all'istante, udite, a mezzanotte qui sarà l'integno con Figaro il barbier. Con lui fuggire per sposarlo io volevo.
1: Oh, scellerati! Corro a sbarrar la porta.
0: Ah, mio signore, entram per la finestra, hanno la chiave.
1: Corpo di Bacco, l'avremo da vedere. Figlia, chiuditi presto.

0: bene, veniamoci qua.
1: Dio, dammi mano. Potere del mondo, che tempo è indiavolato.
0: Tempo per te innamorare.
1: Ehi, fammi lume. Dove sarà l'usina?
0: Ora vedremo. Eccola appunto.
1: Ah, mio tesoro.
2: Indietro, anima scendenata. Io qui di mia stolta credulità venni soltanto a riparar lo scorno, a dimostrarti qual sono e quale amante perdesti, anima indegna e sconoscente.
1: Io son di sasso.
0: Io non capisco niente.
1: Ma per pietà.
2: Taci, fingesti amore per vendermi alle voglie di quel tuo vil conto.

0: di noi, come si fa?
1: Che bene mai?
0: La scala,
1: che bene?
0: La scala non è più.
1: Che dici?
0: Chi mai l'avrà levata?
1: Ma l'inciampo tu
2: l'eri. Sventurato!
3: Sento gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Mia rosina, coraggio, per...

0: Don Basilio.
1: E quell'altro?
0: Il nostro notaio. Allegramente, lasciate fare a me.
2: Signor notaro, dovevate in mia casa simulare questa sera i contratti di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo.
3: Ma piano, Don Bartolo dov'è?
1: Ehi, Don Basilio! Questo anello è per voi!
3: Ma io!
1: Per voi vi suona ancora due palle nel cervello se opponete!
3: Oibò, prendo l'anello, chi firma?
1: Eccoci qua! Son testimoni, Figaro e Don Basilio, essa è mia sposa.
3: È vivo!
1: Il mio contento!
4: Oh, sospirata mia felicità!
3: È viva!
2: Fermi tutti! Eccoli qua, le buone signore!
5: Signori, sono ladri! Arrestate! Arrestate!
3: Mio signore, il suo nome?
1: Il conte d'Almaviva, io sono...
2: Il conte, ah, che mai sento, ma cospetto.

0: Insomma, io ho tutti i torti e purtroppo è così. Ma tu briccone, tu pur tradirmi e far da testimonio.
1: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte, certe ragioni tasca, certi argomenti a cui non ti risponde.
0: Ed io, bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, io portai via la scala al balcone. Ecco che fa un'inutil precauzione.